Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno primavera. Accominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buona, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce la mina la passata, il loco io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Ubi loco, coscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchi, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, nata incenziata, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non la cuce, ciò, ciò, ciò, ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, non voglio.

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero.

mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro, meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare. C'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la chitarra.

la tua chitarra. E col braccio della notte scendo la collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.